0: Tiring anzu loge ba zhu lamdi ani lemba gaji jili na lo liya bola mola liya kunju ni ani nyongzo mune di kandere dosi daga zhu.
1: Ti shabsha zhu odi chik tsu dosh dago nani yandibwe?
2: Gyawo shushdu wala.
1: Nase?
2: Yangwo shushdu.
1: Chanuk lemba di tibu duwe?
2: Tati hao ma shumala.
1: Ti

0: parlo mancha parlo cha ula parlo cha pa zari mugure
1: ula parlo cha pa zari mugure

mimba rupa thang. Kar sen dawe jen be se tu chwe. Uu tu me gong jam tu. Yuri ma de be chok che chwe. Chuk be go che chwe. Gun shou ta kong ki chong che chwe ngon ne xe na. Ge gar ki demu za mimba. Puri ki shim se ri nye ta. Linkhe ri nye ki gyun zin si tab si kya yin be. Tsangmar puri mi ma ki sowar chang we ga xin nyam su yin kyu chung yu.

0: Pyunamadi, semzhe shibish suwi.
1: Nye chen na yagun shidu. Xie nuge la, nye tuen chen nuge. Chep chung di dhe barxia.
0: Nye tuen bi pian khar tong zhe. Xie sui la, nye tuen xiem xi nye la rui sa. Gung se khare, nyong zhe lan sa zhe.
1: Di zhe yin na chep chung di le chak yo zhe. Nga zhu wang chan la, sha dak da ji ki po kyok sum yo zhe. Yin na nye tuen tuen mdaga, bet di yue qin zhe, juan ta kyun yo ma zhe.
0: Da yin na nye ha kos. Rang ge pyu nam da, shok ji le zhe zhe du.
1: Oh, ta ge yin. Rang ha cha yu.